0: Bokari Jana.
1: No.
0: Travato Janjo Diarila. Innocent Bubu. Inio, in Felebabo.
1: No.
0: Felebabo Janjo Diarila. Akone Sangaranga.
1: Yet,
0: Demi Bama Sarko, Bavana no Chamange.